Allora, sta un po' calora, Grigoriola e tal poco, babla con lo ghi, sai? Raga con tutta guacuna, col genero cali. Bucora le tariponi a bello, ma c'è mangi cito, se battu la bello, a tali fui, a tali poco vodo vodoni, gli tomna sabbo, chi toghe tuo tappo, già di dugale, chi tu sommo, no è qui. Guano, mari, sogo dugas, chi tu cigi, ora, a to soghe, calo mangi tariponi, gali, la noia bui che togno gusti dalle tue adobraco se battu la caggio e to buido budo budo buo homone brattau tali ado ikan media seusia betura juga beyo kato ga betul braco noia bui kalau mai dengan media seusia ni banyak risiko lah bodoh-bodoh no ya wi demo tu ake terdedah dengan penipuan dari tarian lepas tu tengok benda-benda otak pada ngomolio tapi bodoh lah ni cidik-cidik lah di rana dia daftar juga media sosial ni kadang-kadang dia guna momok dia cidik budak lah ni.